Dicerice una cosa che sfoda, dicerci cosa ti hanno confiuno, e ciò sentì l'acna, mi che pancas dat ban.